nostro amore, la rosa che mi ha lisciato, si è ormai seccato, ed io tengo un libro che non finisco mai di leggere.